sotto voce a mezzo coro, in estrema confidenza, sotto voce a mezzo coro, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio.

0: consolenza.
1: Zitto, zitto, zitto, zitto.
0: Il capriccio.
1: Alidoro vi diceva.
0: Che vanità. Ehi, maestro, grande storia. Non va,
1: se ne sposi pur chi vuole, seguiti a recitare, recitare.
0: Con due